Ove stare tasche, ovo trdo drivo, svatare braća su, vali oglodali.